0: Sono poco che sta venendo. Buongiorno e buonasera. Se il direttore oggi non ha incarica, ha fatica fra noi.
1: Speriamo di no.
2: Willkommen in meinem Werk, Herr Finanzminister. Forschung? Produktion und Qualitätskontrolle?
3: Guten Morgen, Frau Direktorin.
2: Abfertigung. Weiterarbeiten. Wollen wir, meine Herren?

0: mehr Menschen im Haus!
1: Non c'è più nessuno.
2: Ragazzi, non c'è più nessuno!
3: Ich werde für den Monsignore abgesprochen.
4: Oh, Gott.